0: One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio.

0: diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: hai ballate,
1: le hai cantate
0: e ora le trovi tutte su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: No reggaeton,
2: no trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

0: scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.

0: scopri il sito di OneDance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

0: sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Tendance su One Dance. Dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 14.30 ascolteremo come si sono evoluti i suoni e gli artisti di 10 anni in 10 anni. Tre decadi passate al setaccio in un'esplosione di suoni che ci hanno fatto emozionare. Tendance con Scar su One Dance, dal lunedì al venerdì dalle 2 alle 2 e mezza del pomeriggio, solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce e matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: One Dance, qui suona la storia.

anni di dance, 40 anni di successi, 40 anni di emozioni. Su One Dance suona la storia.

0: prima puntata della settimana. Ciao a tutti, eccoci qui pronti e puntuali. Buon venerdì 15 di maggio. La storia della dance è pronta a partire. Voi spero abbiate già la radio a un volume sconsiderato. Il primo arriva dal 1996 ed è di Boris Lagosh.
1: La storia della dance

Era il primo disco di Hitmania Dance estate 1996. Lo so perché ce l'ho ancora custodita a casa in una teca di cristallo. Boris Lagos, grande DJ tedesco, con Keep Pushing. In quella compilation erano tutte delle hit. C'era Sandy B con Made the World Go Round, c'era Why Me dei Typical, Free From Desire di Gala, Don't Stop Moving di Living Joy, c'era Profondo Rosso, I Datura con Mantra, DJ Dado con Metropolis, mamma mia, e c'era anche Bob Marley con What Goes Around Comes Around nella versione remix.

della sua versione remix del disco di Bob Marley, super hit dell'estate del 1996, contenuta anche in In Mania Dance Estate, ne parlavamo proprio poc'anzi. C'è una cosa che accomuna Alex Natale e Armand Van Elden: uno è un DJ veneto, l'altro è un DJ statunitense, ma hanno una cosa in comune, ve la dico subito: Alex Natale è diventato un pilota di aerei e invece Armand Van Elden è figlio di un pilota d'aerei. Vedi che ogni tanto le cose si linkano insieme, due grandi DJ che hanno in comune la passione per il volo. E allora ci ascoltiamo lui, lo statunitense, con la sua bellissima The Fire.

questo ha fatto la storia della house music, ma più in generale Armand Van Helden. Partito con il suo remix di Professional Widow, aveva già fatto degli altri dischi di successo, e poi ricordiamo You Don't Know Me del 1999, c'era anche Hear My Name 2003, poi My 2004, e poi il suo progetto Dark Souls, quelli di Barbra Streisand insieme a Daytrack. Signore e signori,

Ufua, uno dei suoi primissimi dischi, o bene o male uno dei più famosi, pubblicato il 21 gennaio del 1997 come secondo singolo estratto dal suo album storico che si chiama It's My Life. Pensate, una piccola chicca: quando il singolo è stato originariamente pubblicato, un errore di pressatura ha scambiato le prime due tracce, l'original mix e la versione di Future Breeze, dando così un successo accidentale alla versione remix di Future Breeze che tutti pensavano fosse l'originale. Cioè hanno sbagliato a pressare sui vinili e l'original mix in realtà era il remix e viceversa. Infatti Future Breeze, altro DJ famosissimo, era insomma diventato famoso per la sua versione di Encore une fois, anche se lui aveva fatto un altro pezzo che assomigliava molto a questo disco, ma soprattutto a Sei di Sash. Era Why Don't You Dance With Me, te lo ricordi?

direttamente dal Cocorico il DJ Gianluca Saccoman con la sua Sunshine Dance Pyramid Soundwave, il nostro disco viaggio dal 1996. Mamma, veramente un pezzo meraviglioso, vedi, mi emoziono, mi impappino anche. Andiamo al Cocorico, dove si registrarono negli anni 90 diverse versioni di dischi live, perché andavano di moda le live version, e probabilmente una delle più famose rimane È il sogno dei Datura. Sentite il casino della gente al Cocorico. Soprattutto quando abbassano il volume, occhio.

portici di Bologna, Ciro e Stefano, grandi datura, li devo ringraziare ogni volta per tutto quello che hanno fatto e per quello che hanno dato e creato nella musica dance. Era un bellissimo viaggio dal 1993, Eternity, qui nella storia della dance.

0: storia della dance.
1: Ogni giorno su One Dance arriva One Dance Classics, il meglio della musica disco anni 70 e 80 insieme a Lauretta. Vi aspetto ogni ora al minuto 50 qui su One Dance con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
0: One Dance. Qui suona la storia.
4: One Dance.

0: La Jennifer Page con la sua Crush fece questo pezzo e poi quasi sparì nell'oblio, perché a dir la verità l'anno dopo si presentò al Festival Bar con la sua Swain Dead e abbiamo anche la clip nella quale la presenta proprio il mio sosia Daniele Bossari. L'abbiamo già fatto sentire, ma un ripasso non guasta mai. Sentite un po' qui.
1: La voglio annunciare anch'io per metà, nel senso, voglio dire che lei è famosissima in tutto il mondo, è un'artista americana, pensa che con il precedente album ha venduto 2,5 milioni di dischi e conteneva Crush. Adesso Crush, esatto. Facciamo una cosa, facciamo
2: il tuo momento. Leggi qua, annuncia il prossimo artista, vai.
3: Torna a trovarci al Festival Bar con Stranded Jennifer Page.
2: E voi, Jennifer Page.

Questo non so se ve lo ricordavate, ma era il secondo singolo di Jennifer Page, che poi arrivò, se non sbaglio, al Festival Bar del 2000 o del 1999, non vorrei dire castronerie. E adesso uno dei pezzi più ballati del 2007 di Young Carey, Keep on Rising.

con Rise, Ian Carey, questo DJ purtroppo scomparso il 19 agosto del 2021, era giovanissimo tra l'altro, classe 1975, ci ha lasciato in eredità questa bella veramente Keep on Rising. Tra l'altro lui era diventato anche molto famoso un certo periodo, fece un disco insieme a Snoop Dogg, si chiamava Last Night, e soprattutto un altro insieme a Timbaland, era Amnesia, te lo ricordo?

pezzettino di Amnesia, il disco di Ian Carey, insieme a un produttore famosissimo soprattutto nei primi anni 2000, o meglio nella prima decade, diciamo così, Timbaland. Vi ricordate, c'era il periodo in cui tutti i dischi erano prodotti da Timbaland. Ve ne faccio sentire due famosissimi. Il primo era di Nelly Furtado, proprio insieme a lui, Promiscuous.

Promiscus, prodotta da Timbaland. Sai che non riesco a dire Promiscus, mi si ingrippa. C'era anche Say Trite, bellissima. Timbaland, che tra l'altro produsse un disco proprio firmato da lui, aveva una base, era The Way I Are.

0: era ballatissima un periodo quando Justin Bieber, quando, vedi, mi sono ingrippato quando Justin Timberlake cantava, perché ultimamente fa i concerti ma canta al pubblico, è lui che deve pagare il pubblico perché gli canta i suoi dischi. Sexy Back, il giovane Justin Timberlake era il leader degli NSYNC, e ce li ascoltiamo nel nostro spazio Non Solo Dance.
1: Non Solo Dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

0: degli NSYNC qui nel nostro spazio Non Solo Dance. Sono arrivate le fan degli NSYNC, quelle che hanno il poster in camera ancora. Vabbè, Gianluca, sai che c'è un metodo per farle smettere? Fagli vedere un po' di panza tua formata con anni di Jack Daniels. Ragazze, guardate un po'. Si sono inorridite.
1: La storia della dance.
2: Sei su One Dance.

tantissime volte, ritornato in auge grazie al film d'animazione Madagascar e Mi piace come muovi e allora muovi, tradotto in non so quante lingue. Tra l'altro in una puntata della storia della dance vi ho fatto anche sentire I Like the Move It, penso in 20 lingue, cioè in giapponese, in cinese, in mandarino, in norvegese. E vabbè, questo quando un disco esplode, esplode. E poi tra l'altro nel 1994 fu il primo, adesso passatemi la cosa magari non troppo esatta, ma c'era già un po' di reggaeton, all'epoca era conosciuto come ragamuffin, e Harry Morillo fu uno dei primi ad unire le due sonorità. A dire la verità cominciò già Africa Bambaataa negli anni 80, ma questa è un'altra storia. E adesso arriva See the Difference, più o meno lo stile è questo qui, la voce è quella di Usher, Sensor.

0: Usura e datura con Infinity galoppava il 1995. Stavo pensando che nella puntata di oggi abbiamo già suonato due dischi dei Datura. Ci colleghiamo con il loro commercialista a Bologna che sta contando i soldi dei due passaggi di Eternity e Infinity. Pensa quanti soldi che si sono fatti i Datura. Allora, dato che sono degli amici, io glielo dico qui davanti a tutti pubblicamente. Ragazzi, grande Ciro e grande Stefano, ma perché non dividiamo la SIAE dei vostri dischi? Guardate che io sono ben accetto, eh? Cioè, veramente, se volete mi trovate qui. So già cosa stanno pensando. Vabbè, lasciamo stare, va.
1: La storia della dance.
2: One Dance.

0: emittente del gruppo Radio Number One.
1: Sono le 6:58.
2: La storia della dance.

0: pubblicato il 18 novembre del 1990 come primo singolo estratto dal primo album Gonna Make You Sweat. Si chiama così, tra parentesi, Everybody Dance Now. Loro sono CNC Music Factory, ovvero Cleavis & Cole. Pensate che questa canzone ha avuto successo in Nord America, Oceania, Europa e Asia, praticamente solo in Africa. Non è andata di moda, è diventata una hit planetaria in quel lontano oramai 1990, inserita in decine di film. Mi sono anche fatto la lista: Sister Act, Uomo di casa, Space Jam, Una settimana da Dio. Me lo ricordo anche ancora la scena di Jim Carrey che si gira, Everybody Dance Now, e c'era anche I Got the Power degli Snap. Beh, bei ricordi. Un sacco di film, anche Un'impresa da Dio, sempre con Jim Carrey. A proposito di colonne sonore di grandi film, grandi telefilm, arriva la nostra Chicca of the Day.
1: La storia della dance. Chicca of the Day.

uscita nel 2005 questa versione dei Sunblock che si chiama I Be Ready, che sostanzialmente è un remix della colonna sonora di Baywatch. Alzi la mano chi vedeva Baywatch o almeno una volta nella vita ha visto Baywatch. È andato in onda dal 1989 fino al 2001 e la colonna sonora era questa qui. Allora, le donne si devono immaginare di essere salvate da Mitch. Gli uomini di essere salvati da Pamela Anderson, direi. Eh beh, scusate. Anche le altre però non erano male. Parlo anche di uomini, cioè erano tutti un po' belli, dai. Che grande disco questo.

Allora, tutti lo conosciamo come sigla di Baywatch, in realtà si chiama I'm Always Here di Jimmy Jamison. Una personalità importantissima negli anni 80 e 90 perché era la voce dei Survivor, quelli di Eye of the Tiger.

Venne pubblicata il 18 maggio del 1982, Survivor con Eye of the Tiger, la voce di Jimmy Jamison, lo stesso che cantava la sigla di Baywatch, che poi è un suo disco, ne parlavamo poc'anzi, si chiama I'm Always Here. Ha ottenuto un Oscar, o meglio venne candidata sia all'Oscar che al Golden Globe, ha perso in entrambe le occasioni, ma veramente è diventato un disco questo, rimasto negli annali grazie a Rocky 3, perché venne inserito nella colonna sonora. E tra l'altro vi svelo una curiosità che ha dell'incredibile: Sylvester Stallone chiese ai produttori, ai Survivor, di appunto scrivere la colonna sonora, perché in realtà gli venne rifiutato l'utilizzo di Another One Bites the Dust. Lui aveva chiesto ai Queen l'autorizzazione per mettere il loro disco nel film Rocky 3, poi gliela negarono a Stallone e lui appunto incaricò i Survivor di scrivere Eye of the Tiger. Bella storia.

2 della classifica italiana. Era il 2 di settembre e al numero 1 c'erano ancora i Typical con The Color Inside, al 2 appunto Alex Paddy, al 3 Corona con Try Me Out, numero 4 D. Lacy con Hideaway e al 5 Scatman's World, cioè le prime 5 del settembre del 1995 erano tutte dance. Questi insomma sono i tempi d'oro della musica da ballo. Un altro DJ italiano, Diego Abaribi, DJ Aladino con Brothers in the Space.

0: super DJ Aladino, la voce di Talisa, questo è Brothers in the Space. Era famosissimo negli anni 90, vi ricordate? La sua voce circolava, cioè il suo nome era famoso. Oh, c'è il DJ Aladino che mette i dischi, andiamolo a sentire, perché insomma era un nome che aveva avuto successo con Make It Right Now e poi ne ha fatti tanti, Stay With Me e soprattutto questa Brothers in the Space. Era il 1993 e adesso si viaggia nel nostro spazio.
1: Disco Viaggio.

di Einstein Dr. DJ era il 1994 Automatic Sex, il nostro disco viaggio. Ci tengo come sempre a salutare il grande Claudio Zennaro Einstein, che insomma ogni tanto mi scrive anche per ringraziarmi dei complimenti che gli faccio, ma sono tutti meritati. Prima di arrivare ad Automatic Sex e The Electro Woman, i suoi due più grandi successi, ha fatto altri 3-4 dischi. Il primo risale al 1991, attenzione alla chicca, si chiamava Disco Loco. Suoni completamente diversi da Automatic Sex. Nel 91 c'era ancora il crossover

We Need Freedom degli Antico. È bello ascoltare l'evoluzione delle produzioni proprio della musica dance nel tempo. Esiste un avanti snap e un dopo snap. Questo è avanti snap. Disco Loco era un pezzettino di Einstein, Dr. DJ. Adesso 94, Parache.

0: storia della dance.
1: Ciao da Michi Boselli, ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
8: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
9: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
0: One Dance. Qui suona la storia.
11: Sei su One Dance.

nostra chicca of the day è il disco di Lady Violet che si chiama Calling Your Name. E beh, questa arrivò subito dopo i suoi più grandi successi, ovvero Inside to Outside, cantato da Melody Cassellari, mi piace sempre ricordarlo, e poi Beautiful World dall'estate del 2000, in quel caso la voce era proprio di Francesca Messina. Mi ricordo che di Calling Your Name c'era il B-side, perché ovviamente ho il vinile a casa, e la canzone dietro era anche un po' fighetta ma molto carina, passata quasi inosservata

Loving You Baby. La canzone un po' più auseggiante di Lady Violet, B-side di Colin O'Neill. Vi faccio sentire un'altra cosa. Lady Violet poi, subito dopo Calling Your Name, se ne arrivò con No Way No Time, completamente diverso da questo. Senti un po'. Già i primi suoni ricordano un po' Magic Box.

Francesca Messina, No Way No Time, Lady Violet, uno dei singoli minori, però noi ci chiamiamo La Storia della Dance e dobbiamo farvelo sentire. Eh beh, Francesca Messina cantò anche It's Love, il primo disco di Gaia. Rimaniamo sempre in Italia con i Blackwood e Friday Night.

dire, linkato e messo a posto. Una volta, tra l'altro, si parlava qui a microfoni spenti, andavamo a ballare 5 volte a settimana. Cioè, adesso, a parte che non si va quasi più in discoteca, ci sono tanti posti che invece godono di ottima salute, perché insomma basta dire che sta cosa, che la discoteca è morta. Sì, tante purtroppo hanno chiuse, però certi posti tengono botta. Ma una volta veramente si andava a ballare almeno 4 volte a settimana. Lunedì sera la discoteca, martedì sera la discoteca. Era veramente così, cioè, era proprio così. Era così. Alla discoteca. Giovedì sera alla discoteca. Ma sì, perché una volta le discoteche aprivano dal martedì alla domenica. C'erano serate diverse. Ma gli anni d'oro 93, 94, 95. Veramente, adesso basta solo sabato sera alla discoteca, poi ti viene un mal di testa della Madonna e non esci più.

altro disco viaggio qui nella storia della dance. Questa, pensate, che uscì nel 2001 sulla famosissima etichetta di Joe T. Vannelli, si chiamava DBX Record, e io a casa ho ancora la compilation. Cioè, se siete amanti della musica dance, magari siete davanti al PC, andate a digitare su Google Immagini DBX Records Compilation, vi uscirà appunto la copertina di quella compilation lì, dove dentro c'erano dei pezzi famosissimi, Fable di Robert Miles, c'era Gigi's Violin di Gigi D'Agostino, Sex Alarm Siren, Profondo Rosso di Bobby Flexer, Progressive Attack di Cot 20 e un'altra chicca, Cadoc con The Night Train.

0: 1995 Cadoc con The Night Train ebbe un successo, a dir la verità, quasi inaspettato. Questo pezzo che sostanzialmente campionava la voce di Night Train, il disco di mio nonno James Brown.
1: All aboard for Night Train.
0: Eh sì, arrivava proprio da qui la voce di The Night Train. Era un disco di James Brown che tra l'altro venne ripreso diverse volte nella storia della dance, come ad esempio la sua Sex Machine. La versione è quella di Toddy Sweat.

0: Joy Salinas con Beep Beep, il remix di Fargetta, è quello che va a chiudere l'ultima puntata di questa settimana per quanto riguarda la storia della dance. Vi auguro un weekend meraviglioso, un abbraccio. Sì, ho capito Jean-Luc, li saluto anche da parte tua. Mamma mia come sei pesante, no? Era lì che mi tocchentava. Oh, salutali, sì. Vi saluta Jean-Luc Duval e un abbraccio da Dino Brau. Ciao!
1: La storia della dance.
2: One dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:59.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ti hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Benvenuti a tutti amici nel mondo delle contaminazioni di One Dance da parte di Miki Boselli. L'evoluzione della musica nel tempo. Siamo al 1993 con una canzone che ha fatto storia dei Culture Beat, Mr. Vain, canzone di questo gruppo che ha pubblicato un album che si chiama Serenity, e all'interno Mr. Vain, appunto, canzone che ha avuto un successo pazzesco in tutto il mondo e che è stata remixata anche nel tempo da Yastreb. Sentiremo la sua versione, ma intanto la versione originale di Mr. Vain sono i Culture Beat.
0: Contaminazioni.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live da Top of the Pops del 1999, Madison Avenue. Don't call me baby.

0: ascoltato Madison Avenue, Don't Call Me Baby, qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Alza il volume. Sei su One Dance.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: E ora la sfida finale! Cocktail!
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione!
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate!
7: Crociera all inclusive con Costa!
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
8: Ascolta e rilassati. Pensa! La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
9: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
10: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
11: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
12: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
13: Siamo in radio, non si vede nulla.
14: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
15: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
16: One Dance. Qui suona la storia.
17: One Dance.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio, qui suona la storia.

0: omaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio disco viaggio. Oggi ti riporto indietro al 1997. Questa davvero è stata una super hit di due DJ olandesi. Il progetto era CM. Questo è Dream Universe.

grandissimo pezzo, famosissimo negli anni 90. CM era Dream Universe, il nostro disco viaggio qui su One Dance.

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Dal 1990 i Black Box con Fantasy, l'Italo House cover del grande successo degli Earth, Wind & Fire.
0: One Dance Classic.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 8:58.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: La tragedia dei 5 sub italiani morti nelle Maldive, le ricerche bloccate dal maltempo, recuperato solo il corpo del padovano Gianluca Benedetti. Tutte le ipotesi rimangono aperte. La polizia locale ha sentito i 20 connazionali ancora nella barca Duke of York. La guerra in Medio Oriente potrebbe riprendere la prossima settimana, secondo i media americani, con nuovi bombardamenti e attacchi israeliani contro infrastrutture e alti funzionari di Teheran. 6 morti intanto in nuovi attacchi nel sud del Libano. Starmer vicino alle dimissioni, secondo la stampa britannica, che indica come possibile nuovo premier il sindaco di Manchester Andy Burnham. Nei giorni scorsi il passo indietro di alcuni sottosegretari e soprattutto del ministro della salute Streeting. Internazionali di Roma, la pioggia interrompe al terzo set sul 4-2 per Sinner la semifinale tra l'italiano Medvedev, che riprenderà alle 15. Rude, l'altro semifinalista, che ha battuto 6-1-6-1 Luciano Darderi, fiaccato dalle maratone con Zverev e Hodar, ma l'italo-argentino si scusa addirittura con il pubblico.
5: Mi scuso anche con tutta la gente che è venuta oggi, però ho dato il mio massimo tutto il torneo, oggi non avevo proprio benzina, zero.
4: È tutto a più tardi da Davide Camera.
6: The end.
1: Ti hanno fatto ballare.

0: American Express.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Ritorniamo al 1999 nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance insieme a Dino Brown, colonna sonora di Titanic composta da James Horner, in questo caso remix del 1999, come detto poc'anzi, Alive So Change. Il progetto è Blue Nature.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, bentornati nella Memory Chart di One Dance. Si torna nel passato della dance perché la nostra macchina del tempo ci ha appena comunicato la data autunno 1995 e i 5 pezzoni che stiamo per ballare in vostra compagnia. La prima delle 5 è Basic, il pezzo di Kike Boy e Demolition.

forti ricordi, signore e signori, con le più forti dell'autunno del 1995. Era Sweetbox con Buia, Here We Go, a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Se vi è piaciuta, tornerà prestissimo qui su Undance. Da Stefano è tutto, bye! One dance, qui suona la storia. One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. E ci ascoltiamo l'ultimo singolo di Kungs insieme a Boys Noize, si chiama Get Away.

0: chiedere il tuo brano preferito? Manda un messaggio vocale al 37830 37830 e partecipa a One For You, One For Me.
1: Ogni sabato mattina alle 10 su One Dance c'è One For You, One For Me. Un disco lo scegliete voi e l'altro lo scegliamo noi. Puoi richiedere la tua canzone preferita alle 37830 37830. Ogni sabato mattina potrai ascoltare il tuo disco preferito in One For You, One For Me. E allora cosa aspetti? Basta un messaggio vocale 37830 37830. Vi aspettiamo.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: One Dance. Qui suona la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 2000, premio radio e sezione Big a un disco per l'estate, dati alle finali del Festival Bar per Paola e Chiara con Vamos a Bailar.
2: Penso che abbiamo ballato tutta l'estate.
3: Sicuramente la canzone più suonata da tutte le radio, non solo d'Italia,
2: ma anche nel mondo, perché adesso hanno tradotto il loro pezzo in inglese e in spagnolo, se non
3: sbaglio. Scusa un attimo, scusa, andiamo. Egidio, andiamola, scusate, lo so che vi roviniamo la coreografia.
2: Però ci veniva spontaneo di venirvi a salutare.
3: Allora, no, scusate, ragazzi. Scusa, no, perché no, state nella vostra posizione.
2: Dovete stare così.
3: Allora, perché vi volevamo toccare da vicino, perché sono le dive dell'estate, Paola e Chiara.

0: Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: One Dance. One Dance. One Dance. Dance.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: One Dance. Solo dance con la D maiuscola. One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 solo su One Dance con One Dance Classics. Balliamo tutti insieme appassionatamente i grandi classici che hanno fatto la storia di quei decenni. Ben ritrovati da Laura, dal 1980 Loleatta Holloway con Love Sensation, campionata in uno dei remix più famosi dei Black Box, Right on Time.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Leo Latta Holloway con Love Sensation qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Sei su One Dance.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance.
3: Sono le 9 e 59 minuti.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Dovrebbero riprendere domani le ricerche dei corpi dei quattro subacquei italiani intrappolati nelle Maldive nell'immersione in una grotta a una profondità di 60 metri. Le operazioni sono bloccate da maltempo, finora recuperato solo il corpo del padovano Gianluca Benedetti. Taiwan rivendica subito la propria indipendenza rispondendo a Donald Trump, che esortava l'isola a non fare dichiarazioni di questo tipo per evitare rischi di conflitto con la Cina. Taipei ricorda a Washington gli impegni sulla fornitura di armi americane. Richiamo del garante della privacy agli organi di informazione sul caso Garlasco. L'autorità parla di continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca dopo la pubblicazione di intercettazioni di una telefonata tra Alberto Stasi e il suo legale. Le indagini sulla morte del bambino al quale era stato trapiantato un cuore danneggiato. La procura di Napoli ha ascoltato i due medici del Monaldi che avevano prelevato l'organo a Bolzano. Si intende chiarire se il cuore del piccolo Domenico fosse già stato espiantato quando l'organo era arrivato in sala operatoria. Prima ipoteca di Vingegaard sul Giro d'Italia con la vittoria della settima tappa, con arrivo in salita al Blockhouse, la cima sul massiccio abruzzese della Maiella. La maglia rosa rimane al portoghese Eulalio, che in classifica ha ancora più di 3 minuti nei confronti del danese. È tutto, a più tardi da Davide Camera.
6: The end.
7: One for you, one for me, su One Dance. Uno lo scegli tu, l'altro lo scegliamo noi.
8: Ciao a tutti, eccoci qui, buon sabato mattina, bentornati in una nuova puntata di One for You, One for Me, dalle 10 alle 11. Un disco lo scegli tu e l'altro lo scegliamo noi. Come fai a richiederlo? Beh, semplicissimo. Ti consiglio di segnarti il numero di One Dance, 378 30 378 30. Sentiamo il primo.
9: Ciao Dino, ciao amici di One Dance, sono Mariano da Roma, vorrei ascoltare DJ Dado con Metro. Metropolis.
10: Welcome to Metropolis, the futuristic city.

0: del 1996 del DJ Dado. C'è One For You, One For Me su One Dance. Sentiamo la prossima.
1: Ciao Dino Brown, vorrei ascoltare la canzone di The Beach Hotel. Buona giornata.

chiedere il tuo brano preferito. Manda un messaggio vocale al 378 30 378 30, dal sabato mattina al martedì sera, e partecipa a One for You, One for Me.

0: un super remix di Alex Natale di questo pezzo di Bob Marley. Era l'estate del 1997, un sacco di tempo fa. Si chiama Falling In And Out Of Love, prima The Beach Hotel con Do You Wanna Dance, In One For You, One For Me, ogni sabato mattina su One Dance. La musica la puoi scegliere tu con un messaggio vocale al 378 30 37 830.
1: Buongiorno a voi di One Dance. Oggi scelgo, se possibile, Tribal Dance dei Duan Limited.

0: In quel caso era il 1992 con Tribal Dance. Sentiamo la prossima richiesta, qui ci infighettiamo, eh.
1: Ciao Radio One Dance, per la rubrica One for You, One for Me volevo ascoltare una chicca clamorosa. Non ricordo se 93 o 94, DJ H featuring Steffi, We Love It, mi raccomando, versione disco 70 mix. Questa è clamorosa, ricercatissima, vi metto alla prova. Ciao grandi, siete fantastici. Viva Radio One Dance, da Marco Sora.

super disco di Deja Vu, si chiama I Can Stop, in questa puntata di One For You, One For Me. Tra poco torniamo, sempre qui su One Dance.

0: sei su One Dance. Qui suona la storia.
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te ovunque tu sia.
2: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
7: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
1: One Dance. Qui suona la storia.
8: Vuoi metterti in

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

0: one for me,
1: one for you, one for me su One Dance.
2: Su One Dance.
1: Lo scegli tu, l'altro lo scegliamo noi.
3: Eccoci qui, ben rientrati in One for You, One for Me. Il sabato mattina un disco lo scegli tu, l'altro lo scegliamo noi. Vi ricordo, come sempre faccio, il numero per i vostri messaggi vocali: 378 30 37 830. Sentiamo il prossimo.
4: Buongiorno One Dance, sarebbe bellissimo ascoltare Disco Land di Tiny Tot, ve ne sarei super grato. Abbracci dal Canton Ticino.

0: Era l'estate del 1999 e tutti almeno una volta abbiamo sentito o ballato Tell Me Why, Preziose Marvin e prima Zinizot con Disco Land. In quel caso era il 1996. Sentiamo la prossima richiesta.
1: Ciao ragazzi, mi piacerebbe ascoltare Magia di DJ Franchino. Bobo da Brescia.
2: Bene. Siccome la magia non la possiamo portare via, speriamo che la magia porti via noi. Oh magia, siccome io non ti posso portare con me, oh magia, portami via, fammi volare sopra le nuvole. Fammi volare.

Griffin to Hold On. Prima c'era YOMC Oasis, anche se il nostro amico l'ha richiesta come DJ Franchino con Magia, ecco, facendo notare un pochettino di confusione, perché Franchino non era un DJ e il disco lo si chiama Magia. Ma va bene lo stesso, signore e signori, un disco lo scegliete voi, l'altro lo scegliamo noi. 378 30 tra poco l'ultima parte di One For You, One For Me.

0: quel volume. Su One Dance c'è tutta la musica dance che ha fatto la storia.
1: One Dance.

0: One for you, one for me su One Dance. Uno lo scegli tu, l'altro lo scegliamo noi.
1: Eccoci rientrati, One for you, one for me, il sabato mattina su One Dance. Sentiamo la prossima richiesta.
2: Ciao, sono la G e voglio sentire Gigi D'Agostino con...

mandare il tuo brano preferito? Manda un messaggio vocale al 37830 37830 dal sabato mattina al martedì sera e partecipa a One for You, One for Me.

0: 9, prima Gigi D'Agostino con Shadow of the Night, ovvero la versione rispolverata uscita qualche anno fa di Another Way, anche se almeno per quanto mi riguarda l'originale è imbattibile. 378 30 378 30, il numero per i tuoi messaggi vocali con i quali puoi richiedere il tuo disco preferito come ha fatto lui.
1: Ciao ragazzi, Geppo da Villa Stellone, Torino, torno da voi nuovamente con una richiesta di una canzone di 30 anni fa che mi auguro non piaccia solo a me ma a tutti quanti gli amanti, è Skipper, Struggle for Pleasure. Thank you, bye.

dal 2025 il disco di Adam Port. Abbiamo viaggiato con l'Afro House, si chiama Move. Prima Skipper, si chiude così questa puntata di One For You, One For Me. Appuntamento rimandato chiaramente alla prossima settimana. Per quanto mi riguarda, ci sentiamo oggi pomeriggio con la replica della storia della dance e poi questa sera con la Weekend Dance Chart dalle 10 alle 11. Ciao a tutti!

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance.
3: Sono le 11.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Tennis internazionali d'Italia si completa oggi dalle 15 la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, interrotta per la pioggia sul 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Chi vince affronta domani in finale il norvegese Ruud, vittorioso 6-1-6-1 su Luciano Darderi. L'azzurro mette in bacheca il torneo per lui perfetto.
6: Se me lo dicevi prima due settimane fa che facevo semifinale a Rova, ti dicevo sicuramente di no. È stata una settimana da sogno, è stato veramente il torneo più bello della mia vita fino adesso.
5: È finita 0-0 Bari su Tirol, andata dei playout di Serie B. Venerdì il ritorno a Bolzano per l'andata delle semifinali playoff. Oggi Juve Stabia Monza, domani Catanzaro Palermo. Moto Mondiale Gran Premio di Catalogna, oggi qualifiche alle 15 la sprint MotoGP, domani alle 14 la gara lunga. Pallavolo a Torino, la Final Four della Champions League maschile, oggi le semifinali Perugia, Project Varsavia, Zavierce, Zira Tankara. Al VA playoff scudetto di basket, alle 18.30 gara 1 Milano Reggio Emilia, alle 20.30 Brescia Trieste. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
7: The end.
0: Ti hanno fatto ballare come non mai.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Arriva una grande perla nel nostro spazio Disco Viaggio, firmata UBM, che sostanzialmente indica le iniziali dei tre producer Michael Saab, Uli Brenner, Uwe Wagenknecht. Questa è Loving You.

0: veramente un disco straordinario dal 1997, UBM, Loving You, il disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Allacciate bene le vostre scarpette da ballo, perché su adesso è tutto pronto per la Memory Chart con la nostra macchina del tempo che ha appena inserito una nuova data. Autunno 1990.

Mauro Pilato, Max Monti e i loro bimbi, tanti bimbi nel progetto Gam Gam appena sentito qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart, programma che vi riporta all'indietro nel tempo. Siamo nell'autunno del 1994 e tra le più forti c'era anche il progetto Century.

famoso punto di non ritorno. Quando sbagli non puoi più tornare all'indietro. Il progetto Century ci ha fatto ritornare all'indietro nel tempo con la Memory Chart. Grazie alla nostra macchina del tempo siamo ritornati all'autunno del 1994. E tra le più forti c'era anche Shoreditch Men. Loro sono i 20 Fingers.

It's Rain Day, ISMC va a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo tornati all'autunno del 1994 e se vi è piaciuto su One Dance tornerà prestissimo con altre canzoni che arrivano direttamente dal passato. Grazie per averci ascoltato in FM, Dub e Up, da Stefano è tutto. Alla prossima Memory Chart, bye!

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Su One Dance. Qui su One Dance scegliamo i dischi che probabilmente diventeranno le hit del futuro e li abbiamo chiamati Future History. Edo Colavini ha selezionato oggi il nuovo dei

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
3: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: One Dance!
5: One Dance!

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ben ritrovati da Laurea.

0: Abbiamo ascoltato live We All Need Love W qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: One Dance.

0: One Dance. Qui suona la storia.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, il nostro appuntamento imperdibile dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, pronti a ballare, pronti a scaldare i muscoli. Arriva Michael Sembello direttamente dal film Flashdance. Era il 1983, questa è Maniac.
1: One Dance Classic.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 11:59.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
4: Ancora una tragedia del mare a Lampedusa, vittima una neonata deceduta per ipotermia poco dopo l'ennesimo sbarco di migranti. Alessandro Cisilin.
5: Ipotermia, questa è la causa della morte di una bambina di poche settimane arrivata con la madre e altre 53 persone intorno alle 4:30, soprattutto uomini ma anche 7 donne e 6 minori, tutti provenienti da Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. La neonata, già in condizioni critiche, è stata trasferita al poliambulatorio dove è deceduta. Aperta un'inchiesta della Procura di Agrigento.
4: Riprese nelle Maldive le ricerche dei 4 subacquei ancora dispersi nella grotta a 60 metri di profondità dopo il ritrovamento del corpo del solo Gianluca Benedetti. Sospesa dal ministero la licenza alla nave Duke of York. Timori di una ripresa della guerra in Medio Oriente la prossima settimana, secondo quanto riferito da New York Times e CNN. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian scrive al Papa accusando Stati Uniti e Israele del blocco Hormuz. Internazionali d'Italia di tennis, non prima delle 15 la ripresa della semifinale tra Sinner e Medvedev. La partita è stata interrotta ieri per la pioggia, sul 4-2 per l'azzurro nel terzo set e vantaggio per il russo nel quinto gioco. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
6: The end.
7: Dance anni 90.

I grandi successi pop degli anni 90. Su One Dance ogni giorno suona solo la musica che ha fatto la storia.

0: Illuminazioni con Michi Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni su One Dance. L'evoluzione della musica nel tempo come ogni giorno. Oggi partiamo dal 1996 con questo progetto che si chiama BBE, 7 Days and One Week. È il titolo della canzone che poi è stata remixata nel tempo anche da Yoshida. C'è la Yoshida Remix appunto da ascoltare tra poco, ma subito si parte con i BBE.
0: Contaminazioni.

il remix di 7 Days One Week dei BBE, prima ancora BBE con 7 Days One Week nella versione originale del 1996. Ed è tutto da Michi Boselli, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Festival Bar 1995, Scatman con Scatman's World.
2: E adesso attenzione, perché su questo palcoscenico arriva un personaggio che apparentemente sembrerebbe posato, tranquillissimo, sulla cinquantina, sposato. Fino a qualche tempo fa viveva in California e conduceva una vita assolutamente normale. Poi gli è venuto in mente di scrivere un disco ed è arrivato in vetta alle classifiche e ha fatto ballare tutta Europa. Questa sera ci porta il suo ultimo grande successo, Scatman World, Scatman John!
3: Scatman's World.

Su One Dance arriva la storia della dance. Anni di musica da ballo raccontati da Dino Brown e mixati da Jean-Luc Duval. Le più grandi hit degli anni 90-2000, i dischi che ci hanno fatto ballare ed emozionare.

0: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: One Dance. Qui suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 2001 nel nostro spazio Disco Viaggio, una perla di due produttori, Danny Corten e Daddy Waynes, conosciuti come Airplay. Questa è The Music Is Moving.

solo anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

0: dance.
1: Solo dance con la D maiuscola.
0: Qui suona la storia. One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, Gloria Gaynor protagonista dal 1990.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 12:59.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Ancora una tragedia del mare a Lampedusa, vittima una neonata deceduta per ipotermia poco dopo l'ennesimo sbarco di migranti. Alessandro Cisilin.
4: Ipotermia, questa è la causa della morte di una bambina di poche settimane arrivata con la madre e altre 53 persone intorno alle 4:30, soprattutto uomini ma anche 7 donne e 6 minori, tutti provenienti da Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. La neonata, già in condizioni critiche, è stata trasferita al poliambulatorio dove è deceduta. Aperta un'inchiesta della procura di Agrigento.
3: Riprese nelle Maldive le ricerche dei 4 subacquei ancora dispersi nella grotta a 60 metri di profondità dopo il ritrovamento del corpo del solo Gianluca Benedetti. Sospesa dal ministero la licenza alla nave Duke of York. Timori di una ripresa della guerra in Medio Oriente la prossima settimana, secondo quanto riferito da New York Times e CNN. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian scrive al Papa accusando Stati Uniti e Israele del blocco Hormuz. Internazionali d'Italia di tennis, non prima delle 15 la ripresa della semifinale tra Sinner e Medvedev. La partita è stata interrotta ieri per la pioggia, sul 4-2 per l'azzurro nel terzo set e vantaggio per il russo nel quinto gioco. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
5: The end. Hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Fanno ritornare bambino. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio su One Dance insieme a Dino Brown è la storia della musica techno, trance, dream e progressive. Oggi ti riporto al 2001 con un duo di DJ olandesi. Sono i Dance Nation. Questo è Sunshine.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Facciamo il tasto 1, un paio di tasti 9, quindi 1, 9, 9, mancherebbe l'ultima cifra che è un 6. Benvenuti nella Memory Chart, si torna alla primavera del 1996, qui su One Dance con 5 pezzi che ci hanno fatto urlare e scatenare in discoteca. Il primo dei 5 è quello di Wakan, stesso autore, stesso titolo, Wakan.

a Cannes, stesso autore e stesso titolo, in copertina c'era un indiano e questo è il sound di Wakan che ha aperto la Memory Chart della primavera del 1996 e in discoteca in quel periodo ballavamo anche Dreamer di Antico.

pesante nella primavera del 1996. Io avevo un paio di pantaloni della Fido Dido che indossavo 6 giorni su 7 perché mi piacevano troppo. E nel 1996 ballavamo questa canzone di Antico, era Dreamer. Tra le più forti, in quel periodo anche Fable di Robert Miles.

brividi lungo la schiena con Fable. Ecco qui la favola suonata da Robert Miles, scomparso ad Ibiza alcuni anni fa, ma restano questi suoi grandi successi per farci ricordare quanto era bravo Robert a scrivere e soprattutto a realizzare queste canzoni. E adesso Bobby Flexer dalla primavera del 1996 con Profondo Rosso.

il film di Dario Argento e questa colonna sonora realizzata da Bobby Flexter per farci ballare questa melodia anche in discoteca. Siete su Undance, c'è la Memory Chart tra le più forti della primavera del 96. Anche Gigi Sviolin, del poeta della dance, Gigi Dag.

Gigi's Violin, il maestro, il capitano, con la sua musica che unisce Gigi D'Agostino nella primavera del 1996 con questa canzone che va a chiudere questo appuntamento firmato Memory Chart su Undance. Siamo tornati all'indietro nel tempo per rivivere l'atmosfera e soprattutto le sonorità di quei pezzi che ballavamo nella primavera del 96. E la Memory Chart tornerà prestissimo qui su Undance. Vi ricordo di scaricare la nostra app. Da Stefano Federici è tutto. Fate i bravi. Peace and love.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History. Le abbiamo chiamate così, le papabili hit del futuro. Al microfono c'è Dino Brown. Un abbraccio anche da parte di Edo Colavini, che oggi ha selezionato l'ultimo dei Trinacria. Si chiama

0: scopri il sito di OneDance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
2: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
3: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ben ritrovati da Lauretta dal Sanremo 2003, classificati al 15° posto, ma un grande successo in discoteca e i Fan 65, quelli che non hanno età.
2: Noi adesso abbiamo un complesso. Che cosa ha fatto questo complesso?
3: Questo complesso che ha venduto più di 10 milioni di dischi in tutto il mondo ed è arrivato, sono arrivati terzi nelle classifiche americane. Ed è l'unico gruppo dance italiano che ha portato la loro musica in tutto il mondo.
2: Ci adesso vi faccio vedere alcune immagini che testimoniano il loro grande successo dappertutto. La loro musica invade le discoteche di tutto il mondo. Monte Carlo, Germania, dappertutto. Ecco questi, America, ecco. Come ti chiami tu?
4: Io sono Jeffrey.
2: Jeffrey, dove sei nato?
4: A Siracusa. Ecco.
2: Queste sono soddisfazioni queste qui,
4: Siciliano,
2: Tu di dove sei? Come?
5: Sono di Torino, io.
2: Di Torino, ti chiami?
5: Maurizio.
2: Tutti internazionali, tutti internazionali. Tu come ti chiami?
6: Gabriele.
2: Di dove sei?
6: Torino.
2: Così, insomma. No, ma veramente, voi questa musica alla porta, che cosa è successo? Quali strade avete percorso per raggiungere il pubblico di tutte le discoteche?
4: Ma diciamo che siamo partiti dall'Italia, la nostra patria. E abbiamo fatto successo in Europa, se ne sono accorti gli americani, siamo andati lì a fare un bel po' di rumore, a far sentire quello che sanno fare gli italiani e poi siamo tornati qua alla vetrina più importante d'Italia, Sanremo, con Pippo Baudo.

0: Sanremo 2003 e i Fest 65, quelli che non hanno età. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento, su One

0: dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: One Dance Classics, solo su One Dance.

0: Abbiamo ascoltato le Bananarama con Venus qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 14.
2: House Music.

Dance 2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance, ogni giorno suona la storia. Together.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Eccoci qua, ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. È un disco storico quello che apre l'appuntamento di oggi, del 1982, esattamente, delle Pointer Sister. Si chiama I'm So Excited, diventata poi I'm So Excited nella versione di Nina, esattamente nel 1998, cantante croata che ha partecipato anche all'Eurovision Song Contest nel 2012, rappresentando appunto la Croazia. Ha deciso di iniziare a cantare in inglese proprio con questa canzone, che ha ottenuto un grandissimo successo nella seconda parte degli anni 90 anche nel nostro paese. E infine I'm So Excited nella versione di Son of Legend. Ma subito le Pointer Sister.

del 2022 va a chiudere lo spazio di oggi. Abbiamo sentito anche Nina con I'm So Excited del 98 e poi l'originale delle Pointer Sister dal 1982. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live at the Place nel 2010. To Black, Waves of Love.
2: Eccola.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance è dedicato alla musica Dream, Progressive e Trance che ha fatto la storia. E a proposito di musica Trance, ti riporto al 1999. Dietro questo progetto si celavano Ferry Corsten e Vincent Damour. Veracoscia, carte blanche.

0: Steven Hart, guten Hart.
1: Non solo 90,
2: non solo 2000,
1: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
2: Alza il volume, sei su One Dance.

uscito nel 1998 Sunshine and Happiness, è stato prodotto da Nari e Milani sotto lo pseudonimo Nario Zabwork. Venne cantato da Daryl Pandy e il disco campionava la base.

Kassar ripresero My Forbidden Lover degli Chic in Aereo Subwalk, ovvero in Aria Milani. Uscirono subito dopo Sunshine and Happiness con un altro pezzo, era Feel It.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 14:58.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Sospesa ieri per la pioggia, si completa oggi la semifinale degli internazionali d'Italia di tennis tra Sinner e Medvedev. Un set pari e 4-2 al terzo per l'azzurro, il punteggio al momento dell'interruzione. Vigilia della penultima di Serie A. Domani a mezzogiorno le gare che interessano la corsa Champions: il derby Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus, Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona con la festa nerazzurra per Scudetto e Coppa Italia. Alle 18 Atalanta-Bologna. Alle 20:45 le partite che riguardano la lotta a salvezza: Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese. Semifinali d'andata dei playoff di Serie B: alle 20 Juve-Stabia-Monza. Stesso orario domani per Catanzaro-Palermo. I match di ritorno in programma rispettivamente martedì 19 e mercoledì 20. Weekend di grande pallavolo a Torino con la Final Four di Champions League maschile. Perugia, campione in carica, affronta in semifinale i polacchi del PGA Project Varsavia. Nell'altra semifinale Aluron Barta Zabierce, Zirat Bankart Ankara. La finale domani alle 17. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
5: The end.
0: I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno

0: disco viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio disco viaggio. Oggi vi riporto all'anno 2006. Questa è una grandissima perla della musica

0: disco stupendo firmato Oxia, si chiama Domino, era il disco Viaggio su One Dance.
1: Sei su One Dance.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Benvenuti su Undance, bentornati nella Memory Chart. Si aprono le porte alla dance che viene dal passato. Questa volta la nostra macchina del tempo ci accompagna nell'autunno del 2001 e in discoteca, in

firmato Deja Vu, I Can't Stop, ad aprire il sipario. Questo che è un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Ciao a tutti, sono Stefano, vi accompagno nei prossimi minuti con i pezzi più forti che arrivano dall'autunno del 2001, come questa di Mad, Welcome in the City in the Jungle. Progetto Mad con Welcome, che ho ballato con voi qui su Undance. Siamo nella Memory Chart dell'autunno di 24 anni fa e dalla Germania in discoteca andava di brutto Let You Go di

Lui è André Tannberger, conosciuto ovviamente con le sue iniziali ATB o all'inglese 8B, la sua Let You Go che ho ballato con voi qui su Undance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart tra le più forti dell'autunno del 2001. Anche Ti Prendo e Ti Porto Via, il remix di Molella di Vasco.

porto via il remix di Molella che caratterizzò quei mesi di passaggio dall'estate all'inverno. Vasco Rossi ce l'ha appena cantata qui su Undance, siete nella Memory Chart. La nostra macchina del tempo ci ha fatto tornare all'autunno del 2001 in discoteca ballavamo.

Test che va a chiudere il sipario a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Vi ringrazio per aver ballato in mia compagnia. Da Stefano è tutto. Scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque in alta definizione. Alla prossima Memory Chart!

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Il nostro spazio dedicato ai Future History, le abbiamo chiamate così, le papabili hit del futuro. Ciao a tutti da Dino Brown e da Edo Colavini, che oggi ha selezionato l'ultimo singolo dei Milk Bar insieme ad Antonio Contino. Si chiama Again.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Tendance su One Dance. Dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 14.30 ascolteremo come si sono evoluti i suoni e gli artisti di 10 anni in 10 anni. Tre decadi passate al setaccio in un'esplosione di suoni che ci hanno fatto emozionare. Tendance con Scar su One Dance. Dal lunedì al venerdì dalle 2 alle 2 e mezza del pomeriggio solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: One Dance!
7: One Dance!

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta, dal Festival Bar del 2004 e i Fest 65. Voglia di Dance All Night.
2: Voglia di Dance

0: Abbiamo ascoltato Voglia di Dance All Night e i Fast 65 qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: One Dance.

Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

stato uno dei più grandi successi della prima metà degli anni 90, cantato da Simon J, che tra l'altro cantò anche uno dei singoli più forti dei Network, sto parlando di Passion. Anche se il primo singolo risale al 1992, era cantato da Sandy Chambers e si chiama Sammy an Angel.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Sospesa ieri per la pioggia, si completa oggi la semifinale degli internazionali d'Italia di tennis tra Sinner e Medvedev. Un set pari e 4-2 al terzo per l'azzurro e il punteggio al momento dell'interruzione. Vigilia della penultima di Serie A. Domani a mezzogiorno le gare che interessano la corsa Champions. Il derby Roma-Lazio, Como Parma, Genoa, Milan, Juventus, Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona con la festa nerazzurra per Scudetto e Coppa Italia. Alle 18 Atalanta-Bologna. Alle 20:45 le partite che riguardano la lotta a salvezza. Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese. Semifinali d'andata dei playoff di Serie B. Alle 20 Juve-Stabia-Monza. Stesso orario domani per Catanzaro-Palermo. I match di ritorno in programma rispettivamente martedì 19 e mercoledì 20. Weekend di grande pallavolo a Torino con la Final Four di Champions League maschile. Perugia, campione in carica, affronta in semifinale i polacchi del PGA Project Varsavia. Nell'altra semifinale Aluron Barta Zabierce, Zirat Bakkat Ankara. La finale domani alle 17. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: The end.
1: Links, i collegamenti infiniti della musica su One Dance.
5: Eccoci qua, ciao a tutti da parte di Michi Boselli e benvenuti in questo spazio dedicato come sempre ai nostri viaggi virtuali indietro nel tempo con tutte le canzoni collegate una tra l'altra grazie ad un anno oppure qualche aneddoto, qualche collaborazione particolare. Questo è Links,

Una frase questa che potrebbe andare avanti all'infinito. Right here, right now, right here, right now. Fatboy Slim, questo DJ inglese famosissimo, canzone pubblicata nel 1999 come quarto estratto dal secondo album in studio, You're Come a Long Way Baby. Il brano campionò la canzone Ashes, the Rain and I di James Gang, è una citazione in lingua originale di Angela Bassett dal film Strange Days del 1995. A proposito di film, c'è un altro brano che riprende la frase di un film e lo loopa di continuo, e questa frase dà il titolo anche al disco. La frase arriva dal film Atto di Forza, non so se ve lo ricordate, con Arnold Schwarzenegger, e recita Open Your Mind, apri la mente. Vi ricorda qualcosa questo Open Your Mind? Vi facciamo noi il promemoria in links qui su One Dance con gli Usura. Open your mind.

0: loopata, right here, right now, right here, right now, e un'altra frase loopata anche nella canzone degli Usura, ovvero Open Your Mind, che può andare avanti per 20 minuti senza stancare. Open Your Mind, che venne scritto utilizzando un campionamento di New Gold Dream 81, 82, 83, 84 dei Simple Minds. La canzone uscì prima in Italia per la Italian Style Production nel 1992 e successivamente nel resto d'Europa e in Australia tramite la Deconstruction. Sempre parlando dei Simple Minds, in Lynx ci ascoltiamo la loro Alive and Kicking, però attenzione, nella versione del 1992 degli East Side Beat.
1: Lynx, i collegamenti infiniti della musica su One.

discone oggi all'interno di One Dance Live and Kicking dei Simple Minds nella versione degli Eastside Beat, disco del 1992, uscito su etichetta Media Records, capitanata da Gianfranco Bortolotti, che ha regalato un sacco di emozioni con le sue produzioni. Dietro a questo progetto c'erano diversi produttori italiani, tra i quali Bruno Guerrini, Carla Fanini, Francesco Petrocchi, Gianfranco Bortolotti, Giovanni Cinaglia, Luca Capretti e Tiziano Pagani. Parlando di Carl Fanini, due anni più tardi, nel 1994, prestò la voce al progetto Clubhouse. Molti di voi ricorderanno questo progetto, ma anche la canzone in particolare, anche perché io sono particolarmente affezionato a questa canzone, perché riprendeva un brano che faceva parte della colonna sonora di uno dei miei film preferiti in assoluto, che è La Storia Infinita, Nowhere Land. Infatti è Never Ending Story il film in questione, Nowhere Land, e la canzone dei Clubhouse che riascoltiamo in

con Tokas Miracle. I Fragma, che nascono nel 1998 dall'incontro dei fratelli Dirk e Mark Dunderstand con il produttore discografico Raymond Zenker, insieme compongono il singolo Tokame, pubblicato nel 1999, che ottiene successo nelle classifiche dance di tutto il mondo e raggiunge la posizione numero 11 della UK Single Charts. Nel 2000, da una mashup tra la base musicale di Tokame e la voce di Coco Star nella canzone I Need a Miracle del 97, nasce Tokas Miracle, che il 22 aprile di quell'anno raggiunse la posizione numero 1 della UK Single Charts, dove ha venduto la bellezza di 500.000 copie e riscuote grande successo anche in Australia, dove entra nella top 10, e in Irlanda. Negli Stati Uniti entra nella US Billboard Chart al numero 99, dominando la speciale classifica Dance International Dance Chart, mentre in Scandinavia si piazza alla posizione numero 42 e in Italia raggiunge la posizione numero 19 tra i singoli più venduti e anche tra quelli più ballati sicuramente. E a proposito di mashup ufficiali usciti andati benissimo nelle classifiche, ce n'era uno in particolare che riascoltiamo qui in Links, ed è quello dei Dandy Warhols con Musty.

0: Mix su One Dance con Mickey Boselli. Abbiamo sentito Horny as a Dandy, Musty versus Dandy Warhols, brano di appunto Dandy Warhols che si chiama Bohemian Like You del 2000, così miscelato su Horny del 1998 di Musty, brano da discoteca mixato nel 98 da Musty, che tra l'altro è anche l'autore del mashup. Il singolo è uscito in tutto il mondo nell'estate del 2006. Non so se ve lo ricordate, ma questo pezzo partecipò anche al Festival Bar del 2006. I presentatori furono Ilary Blasi, Cristina Chiabotto ed il Mago Forest. Vincitore dell'edizione fu Luciano Ligabue con la canzone Happy Hour. E in quell'edizione del Festival Bar c'era anche Nate James, che ci riascoltiamo in Lens con The Message.
1: There is

britannico di musica soul ed è nato nella base militare statunitense Leichenhalt, esattamente da padre americano e madre britannica. Con il brano The Message, lanciato nel maggio del 2006 in tutta Europa, ha ricevuto il premio miglior artista internazionale e rivelazione straniera al Festival Bar nostro del 2006. Nell'ottobre dello stesso anno esce anche il suo secondo singolo Justify Me. Al Festival di Sanremo ha cantato in duetto anche con Paolo Meneguzzi nel 2007, esattamente in gara con Musica. Nel marzo del 2009 pubblica Revival, un album composto interamente da cover in cui rende omaggio alla musica soul R&B degli anni 70 e 80. Il primo singolo estratto è Because I Love You di Stevie B, e attenzione perché di Because I Love You ne esiste anche una versione dance molto importante fatta dai Digital Rockers dal 2002, infatti la riascoltiamo in Links. Because I Love You.

0: I collegamenti infiniti della musica su One Dance.
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
2: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
9: One Dance. Qui suona la storia.
0: One Dance.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio, qui

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto negli studi della Media Records, dove il grandissimo e compianto Franchino produsse insieme a un grande team di DJ producer un suo disco che è rimasto nella storia. Si chiama semplicemente 999 ed è il nostro Disco Viaggio qui su One Dance.

solo anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

Un grande successo del 1999 prodotto in Italia dai T42, bellissima Melody Blue. Non tutti sanno che la versione che andò, ovvero questa che abbiamo appena ascoltato, in realtà è il remix

0: così l'originale di Melody Blue dei T42, la canzone protagonista di questa pillola di storia qui su One Dance.
1: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16:59.

conosco tutti quelli che come me passavano interi pomeriggi a guardare MTV. Questa ne abbiamo già parlato un sacco di volte. Era la sigla del famosissimo programma TRL, ovvero Total Request Live. Ammazza che inglese, sembravo Renzi nei tempi peggiori. Signore e signori, c'è la storia della dance insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Andiamo al 1999, dall'Olanda arrivano gli Alice DJ con Better Off Alone.

dietro il progetto Alice DJ si celavano tre grandissimi DJ olandesi, e questo pezzo veramente ci è rimasto incastonato nel cuore e nella mente. Ci ho anche dedicato recentemente una pillola di storia, perché questo tipo di musica si chiama

B2C insieme agli U2 con questa bellissima Take Me to the Clouds Above, prima Basic Connection con Avla Meluna. Si stava parlando qui a microfoni spenti nella storia della dance di tutti quei pezzi che gli U2 hanno prestato tra virgolette alla musica dance. Ci sono un sacco di cover, ne abbiamo già parlato mille volte, e un sacco di remix anche ufficiali dei pezzi degli U2 che a quanto pare insomma si erano presi bene con la musica dance degli anni 90, anche perché facevano fare remix a gente sconosciuta come David Morales, capito? Che aveva già fatto la storia con le sue versioni meravigliose. A proposito di U2, senti cosa mi è uscito. A proposito di U2, sentiamoci un pezzettino di Discotech. Remix è sempre suo, eh? Di David Morales DJ. Non sapevo se dire U2, U2 o U2, è sempre un po' un casino. Discotech. Ci infighettiamo leggermente e ci stai, questo è il bello della storia della dance. Passiamo un po' di qua e un po' di là. Goditela.

0: Let Go. Mamma che stile, che eleganza. L'ascolteremo integralmente qui nella storia della dance. E parlando di musica ripresa dagli U2, forse uno dei dischi anni 90 più famosi che appunto arrivano dalla band inglese è quello degli Usura, che si chiama Sweat.
1: Sweat. Sweat.
0: Sweat. E campionava la chitarra di Wado Suiz. Have no name. Sweat. Sweat.
1: Sweat. Sweat. Sweat.
0: Sweat. È tutto made in Italy, signore e signori. Sweat.

0: Natura. C'era anche un altro pezzo che campionava la chitarra di What the Swedes Have No Name, Harmonix Landslide, l'abbiamo già ascoltata qui nella storia della dance. Ma ce n'è uno molto famoso del 1998 che campiona New Year's Day. Sto parlando di Beck & Bubba con Free.
1: La storia della dance.

Come detto poc'anzi, era il 1998, il progetto di Paola Peroni e il grande Otto Mix, si chiama Free Beckham Popper, appena sentite qui nella storia della dance. Saluto il grande Ottorino Menardi, uno dei produttori più bravi che abbiamo nel nostro paese, che fece due super hit. A dire la verità non so se lo conoscete, la prima è famosissima, si chiamava Ibiza, magari non ti dice niente lì per lì, ma questo suonino ci è entrato in testa e non è uscito più. Senti un po'. E poi partiva la cassa anche prepotente. Grande Otto Mix.

l'alento violento che ricorda un pochettino Gigi Doug. Ottorino Menardi, lui è Ottomix. Era dietro il progetto Back on Pop, a dire la verità ne ha fatti tantissimi. Mi sa che dovrò dedicargli uno speciale nella storia della dance. Un altro pezzo famosissimo, sempre di Ottomix, era Raga Sex. Mamme, tappate le orecchie ai bambini, perché qui c'è una donna ansimante. Che sarà mai successo, signora? Let's go.

0: devo trovare qualcosa che somiglia al reggaeton, preferisco pezzi del genere, fusi con la musica afro e soprattutto con la tribal house. Oh, sai che mi viene voglia di tribal house? Sempre coi bonghi, attenzione alla nostra chicca of the day.
1: La storia della dance, chicca of the day.

nostra super chicca of the day. Suoniamo i bonghi come se non ci fosse un domani. Questa veramente siamo andati a ripescarla dalla valigia dei vinili di Jean-Luc Duval. Erano i Drummers of Love con Drums of Love qui nella storia della dance.

0: si ballano tutte qui, si riballano per l'ennesima volta. E questo è un grande successo di Captain Hollywood, si chiama Flying High, che arrivò quasi subito dopo More and More. Però direi di rallentare un attimino, se no qui ci prendiamo un coccolone. Ne abbiamo parlato poc'anzi. Sai che ci sarebbe un po' di lento violento?
1: Certi problemi non sono un dramma, perché è la vita che li programma. E questa vita mi ha messo in vita. Forse quel giorno era impazzita. Certi problemi

0: Ogni giorno su One Dance arriva One Dance Classics, il meglio della musica disco anni 70 e 80 insieme a Lauretta. Vi aspetto ogni ora al minuto 50 qui su One Dance con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro, disponibili 800 pezzi. Approfittane subito! MedioWorld.
4: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba, nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: One Dance. Qui suona la storia.

Operation, là in uno scantinato di Torino c'erano Mauri Lobina, Jeffrey J, Gabri Ponte, Simone Passore, Roberto Molinario e Vivian B, e hanno dato vita non solo ai Bliss Team ma anche

1994, la voce di Pete Burns è diventato famosissimo in tutto il mondo grazie a You Spin Me Round, ne abbiamo parlato un sacco di volte. Il progetto era Dead or Alive. Stiamo parlando del 1984 e 10 anni più tardi, nel 1994, uscì questo progetto Glam Sex Drive, dietro al quale si celava il grande Elvio Morato insieme al compianto DJ Ricci. E a proposito di Elvio Morato, adesso facciamo i tamari, vi va se facciamo i tamari? Ma dai, un attimino, ci ascoltiamo una super chicca di Elvio, tutta dance made in Italy, la pastiglia del fuego.

ascoltare certe perle, d'altronde come sempre, perché qui se non ha fatto la storia non entra proprio di diritto nel nostro programma. A proposito di storia, arriva Molocco con Sing It Back.

0: Parla, uscita nel 1999, a dire la verità è il remix del famosissimo DJ tedesco Boris Lagos. Ne abbiamo già parlato un sacco di volte e non ci soffermiamo più, anche perché tante tante volte vi ho fatto anche sentire il disco originale, che non c'entra niente con quello che poi è diventato famoso, perché era leggermente da un tempo. Altro progetto di Boris Lagos, uscì nei primi 2000, erano Boris e Miki insieme alla voce di Fiorello. Questa è Azzurro.
1: Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro.

0: ascoltando La Storia della Dance.
1: La Storia della Dance
0: con Dino Brown.
2: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 17:58.
3: Mongimono Protein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: partito il trenino anche qui in Radio Laguna con Spiller from Rio dal 1997, un trenino alternativo al solito disco samba. Questo pezzo andò benissimo in tutte le classifiche del nostro paese. Dietro il progetto Laguna si celavano due DJ veneziani, Tommy V e poi Spiller, che diventò famoso con la sua group jet. È proprio per quello che il disco si chiama Spiller from Rio, i DJ di Venezia, il canal chi la su gai
1: Il canale.
0: Adesso prendiamo un aereo Venezia-Palermo, perché ci aspettano i Tipical.

tre grandi DJ Typical con questa bellissima Follow Your Heart. Ma io direi, dato che insomma non ci fermiamo mai, di prendere un ulteriore aereo. Abbiamo fatto Venezia-Palermo, adesso Palermo-Milano-Malpensa, perché andiamo in Lombardia. Lì ci aspettano i Pubs & Scar. Questo è il loro secondo disco, You Want My Love.

rumore che sentite è quello del tamarometro, ovvero lo strumento che misura quanto un disco sia tamarro da 1 a 10 e segnala 9 e mezzo, quindi un ottimo risultato per Prezioso e Marvin, super hit dell'estate del 2001. Arriva da un pezzo dei Madness che si chiama Tarzan's Nut, ma la canzone si chiama ovviamente Let's Talk About Man Who Doesn't Understand. Era solo Let's Talk About Man. Adesso torniamo indietro perché vi facciamo sentire ogni giorno solo i più grandi successi della musica dance, quelli che ci hanno fatto emozionare, ballare e godere come Sweet Dreams.

Catania, Jenny B. Se non sbaglio, adesso si è trasferita in Australia, non vorrei dire cose inesatte, e cantò anche un disco non dance insieme ad un'icona della musica italiana degli anni 70-80, Alan Sorrenti. Ce li ascoltiamo insieme, lui e Jenny B con Paradiso Beach.

0: la dance.
1: Ciao da Michi Boselli, ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro, 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
0: One Dance. Qui suona la storia.
6: One Dance.

diventato famoso proprio perché partecipò a un contest per remixare un disco dei Venga Boys. Vedi che nella storia della dance è tutto linkato, è tutto unito, ce l'ascoltiamo.

0: fatto salire Lenzo Salvi, grande disco di Bartez, si chiama On The Move. Qui nella storia della dance arriva anche il
1: Disco Viaggio.

È uscita nel 1995, ma è diventata una super hit nel 96. Gigi D'Agostino con Fly in the Sky. Qui nella storia della dance era il nostro disco viaggio. Ogni giorno ne suoniamo uno o più di uno di quei pezzi che veramente ci hanno fatto volare. In questo caso era il periodo Le Voyage, perché Gigi D'Agostino a metà degli anni 90 divenne famoso proprio con questo stile che si chiama meditazione.

storia della dance.

0: super pezzo di Serious Angel, si chiama Deeper. Il nostro primo appuntamento con la storia della dance. Ci risentiamo domani, mi raccomando, puntuali, altrimenti ci rimaniamo male. Un abbraccio da Nino Brown e Jean-Luc Duval. Ciao a tutti!
1: La storia della dance.

0: emittente del gruppo Radio Number One.
1: Sono le 18:59.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Dance anni 90. House Music.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Andiamo al 1997 per riscoprire una perla che ha fatto la storia della musica Dream, Trance e Progressive. Storia tra l'altro in tutti i club del mondo, in questo caso Members of Mayday, progetto techno tedesco dietro al quale si celavano Klaus Jankun e il grande Wes Bam, organizzatore della storica Love Parade insieme a Dr. Motte. Signore e signori, del 1997, Sonic Empire.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, bentornati su Undance, benvenuti in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Insieme alla macchina del tempo torneremo nell'autunno del 2003 con 5 canzoni che caratterizzarono quei mesi. Tra le più forti, 22 anni fa, il

ascoltata in discoteca questa canzone intitolata semplicemente Il gioco dell'amore. Dani J ha aperto il sipario ad un nuovo appuntamento con la Memory Chart, come ogni giorno più spazi legati alla musica dance con One Dance protagonista ovviamente. E adesso Eddie Wata, Jam.

tempo fa lo presentai in discoteca a un super personaggio, Eddie Watta, che abbiamo appena ascoltato qui su One Dance. Era la sua gemma. Siete nella Memory Chart come ogni giorno con Stefano Federici, più appuntamenti qui su One Dance con la macchina del tempo che è la diretta protagonista. E adesso con I Don't Know, quella con la K, la signorina Erika.

0: pezzo di Rune che chiude il sipario, questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo tornati all'indietro nel tempo e ci siamo fermati questa volta all'autunno del 2003. Alla prossima Memory Chart, bye! One dance.
1: One dance. One dance.

0: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro, 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live dal Forum di Assago a Milano, gli articolo 31. Funky Tarro.
2: Milano, fatti sentire per Reverendo.
3: Sono ritornati gli articolo 31. La celebrazione, la consacrazione.

ascoltato gli articolo 31 Funk Chitarro qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta. One Dance.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: singolo dei Playa Kitty che arrivò nel 1995, cantato sempre da Jenny B, era One, Two, Three, Train With Me. Li abbiamo ricordati in questa pillola di storia su One Dance.
1: Sei su One Dance.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 19:59.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Benvenuti a tutti da parte di Miki Boselli nello spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi un pezzo che ci riporta negli anni 90 ed è It's My Life di Dr. Alban, canzone che abbiamo ballato veramente tantissimo e che è stata remixata anche da DJ Sash nel tempo. Infatti sentiremo anche la sua versione, ma subito l'originale, come al solito. Dr. Alban, It's My Life.
0: Contaminazioni.

Stash di It's My Life di Dr. Alban va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora l'originale di Dr. Alban, appunto, di It's My Life. Da Miki Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: No reggaeton.
1: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta. Live at the chat show. Captain Hollywood con More and More.

0: Abbiamo ascoltato Captain Hollywood live More and More qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: One Dance.

0: chiedere il tuo brano preferito? Manda un messaggio vocale al 37830 37830 e partecipa a One for You, One for Me.
1: Ogni sabato mattina alle 10 su One Dance c'è One for You, One for Me. Un disco lo scegliete voi e l'altro lo scegliamo noi. Puoi richiedere la tua canzone preferita alle 37830 37830. Ogni sabato mattina potrai ascoltare il tuo disco preferito in One for You, One for Me. E allora cosa aspetti? Basta un messaggio vocale 37830 37830. Vi aspettiamo.
2: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio di oggi i protagonisti sono romani, uno purtroppo non c'è più, si chiamava Mauro Tannino, l'altro è Stefano Di Carlo. Questo è veramente un pezzo progressive che ha fatto la storia nello spazio Disco Viaggio, The Land of Oz con Goblin.

0: stato anche nella famosissima compilation Le Voyage 96. Era The Land of Oz, Goblin, il nostro disco viaggio.
1: One dance, qui suona la storia.
2: One dance.

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

Storm è un brano del DJ e producer finlandese Darud e venne pubblicato per la prima volta il 15 novembre del 1999, mentre in tutta Europa venne pubblicato nel 2000, cioè in Finlandia nel 99 e poi nel resto d'Europa e anche del mondo. Ha avuto un grandissimo successo e rimane la più grande hit di Darud, pseudonimo di Tony Ville Heinrich Virtanen, nato a Eura in Finlandia, classe 1975. C'è una storia particolare dietro il nome Darud, perché durante un party quando era giovane con i suoi compagni, Virtanen suonò la canzone Rude Boy scritta da Leila Kay per ben 4 volte e allora gli amici lo soprannominarono Rude Boy, e che poi divenne appunto Darud, da qui il nome d'arte di questo DJ finlandese. Non so se vi ricordate Leila Kay, in Italia ebbe successo.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 21.
2: Ti hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Su One Dance arriva il nostro spazio dedicato al Disco Viaggio. Vi riporto nel 1993 con il progetto Onda del Futuro, dischi Progressive con il testo in italiano, nonostante il gruppo di produzione arrivasse dalla Germania. Questa è una perla.

Dal 1993 il disco Terra, erano gli Onda del Futuro, il disco viaggio su One Dance. One Dance.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart di One Dance, benvenuti, allacciatevi bene le vostre scarpette da ballo onde evitare di scivolare. Siamo prontissimi per accompagnarvi nell'autunno del 1998 con 5 pezzoni da 90 che ballavamo in discoteca e soprattutto

unito intere generazioni e lo fa ancora oggi. Gigi Dug nel 1998 era in classifica con questo pezzo intitolato Cuba Libre, appena risentito qui su Undance nella Memory Chart. E tra le più forti in quell'autunno anche Paul Van Dyke con Foreign Angel.

Angel, questo è il progetto firmato Paul Van Dyke, tra le più forti nell'autunno del 1998, pezzone da 90 che ho ballato qui su One Dance insieme a voi. E adesso Stardust con Music Sound Better With You.

Agnelli e Nelson, appena sentiti qui su One Dance in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart che ci ha riportato nell'autunno del 1998, quando in discoteca andava fortissima questa canzone di One Two Project, Keep

Bentornato anche in questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo tornati all'autunno del 1998 e tra le regine di quell'autunno c'era King of My Castle di One Two Project a chiudere il sipario a questa Memory Chart. Da Stefano è tutto, vi aspetto qui su One Dance per altre imperdibili Memory Chart. Bye!

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History. Ogni giorno su One Dance il nostro super DJ Edo Colavini seleziona una novità e la sottopone alla vostra attenzione. Oggi ci ascoltiamo Prospa con Free Your Mind.

Ogni weekend su One Dance arriva la Weekend Dance Chart. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento.

0: 11 di sera con Dino Brown e Edo Colabini.
1: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Festival Bar 1995. Per tutta l'estate al primo posto della classifica, Typical, The Color Inside.
2: Quante volte sei stata in discoteca quest'estate, Laura?
3: Io vado sempre in discoteca.
2: Voi in discoteca quest'estate? Siete andati? E allora l'avrete sicuramente ballato, perché da 11 settimane al primo posto. Guarda qui che roba, anche lo striscione, da 11 settimane al primo posto. Vorrei dirlo con l'accento siciliano, perché loro arrivano dalla Sicilia, con The Color Inside.
3: It's the color inside, the color of your mind.

0: dal bar 1995 Typical, The Color Inside. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Sei su One Dance. Sweet.

In the Night è stato pubblicato nel 1993 dall'etichetta Dance Pool. Il duo tedesco Jam e Spoon hanno ottenuto un sacco di successo, in modo particolare nel nostro paese, dove Ride in the Night divenne un tormentone nella primavera estate del 1994. Forse non tutti sanno che questo brano è ispirato al classico Asturias di Isaac Albéniz. Era questo qui. Arrivava proprio da qui l'ispirazione per Ride in the Night di Jam e Spoon, che l'estate successiva, nel 1995, tornarono

0: abbiamo ricordato la bellissima Angel, oltre a Ride in the Night, qui su One Dance. È stata una grande pillola di storia.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.

iniziamo con due posizioni, vedi, subito la numero 20 stabile, Federico Schiavo con Show Me Love, mentre la 19 Camrad perde ancora un posto, Hug Yourself, il remix di Samuele Sartini.

6 Deep Swing in the Music perdeva 5 posti questa settimana. Attenzione, arrivano altre 2 posizioni, non ci fermiamo. Numero 15 Jenny D e Natalie Arts con Living on High perdono 5 posti, mentre al 14 ne perde 6 Oscar Mad K con Sweet Nothing.

0: Weekend Dance.
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te ovunque tu sia. One Dance. Qui suona la storia.

Getaway, l'ultimo singolo di Kungs insieme a Boys Noize, guadagna 7 posti questo weekend, il 3 di maggio nella Weekend S Chart, la classifica ufficiale. Al numero 9 prende altri

Magnetic più 7, numero 9 all'8 c'è Another Control to You, perde un posto, mentre al 7 Anima con Beautiful.

Il disco di Anima Beautiful perde ancora un posto questa settimana nella Weekend Dance Chart. Al numero 6 troviamo una ex numero 1, Bebe Rexha e Faithless con New Religion.

0: Topic insieme a Becky G, numero 5. Tra poco torniamo con le prime 4.
1: Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

ex numero 1 al numero 4, stabile, non si muove Bob Sinclair con la sua I Can Wait. Questa settimana la medaglia di bronzo va a Franco Moiraghi insieme a Nausic.

0: Save Me Tonight, ancora la numero uno della Weekend Dance, che ritorna tra 7 giorni. Un abbraccio a tutti da Dino Brown, ciao.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance,
2: One Dance. Qui suona la storia.

ogni giorno su One Dance arriva la storia della dance. Anni di musica da ballo raccontati da Dino Brown e mixati da Jean-Luc Duval. Le più grandi hit degli anni 90-2000, i dischi che ci hanno fatto ballare ed emozionare.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: scopri il sito di OneDance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.
3: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance, solo dance con la D maiuscola.

0: One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio, qui suona la storia.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.
1: I, four, London.